capiva jazz, l'argenteria spariva, ladri di stelle di jazz, così eravamo noi.